0: Giulia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 è chiuso il tratto tra Altede e Ferrara Sud verso Padova. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove fino alle 5 è chiuso il tratto tra Villa Marzana e Occhiobello. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
0: RTL.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona fino alle 5.30 è chiuso il tratto tra Genova-Pra e Genova Aeroporto verso Genova. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Albisola e la Complanare di Savona. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563.

Tipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna. Stessa situazione anche sulla 4 Milano-Brescia, dove fino alle 5 è chiuso il tratto tra Bergamo e Capriate verso Milano. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Trevicanosa e Reggio Emilia in direzione Bologna. Stessa situazione sulla 4 Milano-Brescia, dove fino alle 5 è chiuso il tratto tra Bergamo e Capriate verso Milano. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

0: is more vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 è chiuso il tratto tra Faenza e Forlì verso Ancona. Stessa situazione anche in direzione di Pescara, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Cerignola Est e Foggia, zona industriale. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e quello con la 14 Bologna-Taranto verso Milano. Stessa situazione anche sulla 4 Milano-Brescia, dove fino alle 5 è chiuso il tratto tra Bergamo e Capriate verso Milano. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e quello con la 14 Bologna-Taranto verso Milano. Stessa situazione sulla 4 Milano-Brescia, dove fino alle 5 è chiuso il tratto tra Bergamo e Capriate verso Milano. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Emilia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona fino alle 5.30 è chiuso il tratto tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione Genova. Stessa situazione sulla 7 Serravalle Genova, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrivia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova Savona fino alle 5.30 è chiuso il tratto tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione Genova. Stessa situazione sulla 7 Seravalle Genova, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Vignole e Borbera e Seravalle Scrivia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: via radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 6 chiuso il tratto tra Cerignola Est e Foggia, zona industriale, verso Pescara. Stessa situazione anche sulla 23 Udine-Tarvisio, dove fino alle 6 chiuso il tratto tra Pontebba e Carnia in direzione della 4 Torino-Trieste. Per il momento è tutto. Vi auguro

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 26 di Trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova c'è un chilometro di coda per un camion in panne. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 6 è chiuso il tratto tra Cerignola Est e Foggia, zona industriale, verso Pescara. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova c'è un chilometro di coda per un camion in panne. Ci spostiamo poi sulla 1 direttissima, dove per un incidente tra due camion all'interno di una galleria registriamo un chilometro di coda tra Aglio e Badia in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

cos'è normale. Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta. RTL

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
2: Da sempre!
1: Vivono in super forma!
3: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
4: E mantiene ossa sane e forti!
5: Buona digestione, ossa forti
3: e ti mantiene giovane!
1: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
8: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Famiglia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 direttissima, dove segnaliamo 3 km di coda per traffico congestionato tra la 1 Panoramica e Badia verso Firenze. A causa del traffico intenso ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Gradi e Viale Certosa in direzione Torino, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Code a tratti anche sulla 8 Milano-Varese tra Legnano e Milano Nord in direzione Milano. Nella vicina 9 Lenate Chiasso per operazione in dogana, code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la 1. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si impiegano 40 minuti per andare da Pistoia fino al bivio con la 1. Sull'autosol

di percorrenza di 45 minuti, code a tratti anche sull'8 Milano Varese tra Legnano e Milano Nord in direzione Milano, nella vicina a 9 Lenate Chiasso per operazioni in dogana, code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, flussi intensi anche sulla 14 Bologna Taranto tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la 1, sulla 11 Firenze Pisa Nord si impiegano 45 minuti per andare da Pistoia fino al bivio con la 1. Infine sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta verso Capodichino. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Autostrade per Italia, da Degli La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico e segnaliamo circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Inoltre sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Milano Nord rileviamo code a tratti in direzione di Milano e i flussi sono intensi anche sulla 9 Lenate Chiasso per i camion diretti in Svizzera tra Como Centro e l'uscita merci di Chiasso. In Toscana rileviamo code per traffico sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze e sulla 11 Firenze-Pisa tra Pistoia e il bivio della 1 Milano-Napoli si impiega mezz'ora ancora in direzione di Firenze. Nella capitale registriamo code sulla diramazione Roma Sud da Torrenova per traffico in ingresso al grande raccordo anulare e anche code sul tratto urbano della 24 Roma

0: Teramo, gestito dalla strada dei parchi, tra via Fiorentini e la tangenziale est per traffico verso il centro città. Infine, flussi intensi in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto, fate buon viaggio.
1: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
1: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
2: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Autostrade per Italia, da Delia La Sala. Vediamo la viabilità sulla rete. Segnaliamo circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia, tra la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 8 Milano-Varese, tra il bivio della 9 Lenate Chiasso e Milano Nord, code per traffico in direzione di Milano. E flussi intensi anche sulla 9 Lenate Chiasso per i camion diretti in Svizzera, tra Como Centro e l'uscita merci di Chiasso. Un camion in panne sulla 10 Genova-Savona causa coda tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova. Nel versante adriatico code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio della 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera verso Ancona, e code anche sul raccordo di Casalecchio in direzione della 14. In Toscana code per traffico sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze, e sulla 11 Firenze-Pisa tra Pistoia e il bivio della 1 Milano-Napoli si impiega circa mezz'ora verso Firenze. Infine code sulla diramazione Roma Sud da Torre Nova per traffico in ingresso al grande raccordo anulare. Tutto, fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala, vediamo la situazione sulla rete. Segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli un chilometro di coda per incidente tra Val di Chiana e Chiusi in sorpasso verso Roma, e code per traffico tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Roma. E ancora in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa, flussi intensi tra Pistoia e il bivio della 1 Milano-Napoli verso Firenze. La circolazione è intensa anche sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est e Via Certosa verso Torino e Trappero e Milano Est in direzione di Brescia, e sulla 8 Milano Varese tra il bivio della 9 Renate Chiasso e Milano Nord e code per traffico in direzione di Milano. I flussi sono intensi sulla 9 Renate Chiasso per i camion diretti in Svizzera tra Como Centro e l'uscita merci di Chiasso, e un camion in panne sulla 10 Genova Savona causa coda tra il Bisole e Celle Ligure in direzione di Genova. Infine

I code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio della 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera verso Ancona, e code anche nel raccordo di Casalecchio in direzione della 14 Adriatica. È tutto, fate buon viaggio.

0: sœur.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia Sala. Vediamo le principali segnalazioni e rileviamo sulla 1 Milano-Napoli tra Valdichiana e Chiusi. 3 chilometri di code in aumento per un incidente in cui sono coinvolti un'auto e un camion e si passa solo in corsia di marcia verso Roma. Per un camion in panne già rimosso sulla 10 Genova-Savona resta coda tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova. Per la circolazione sostenuta in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia si impiega circa mezz'ora, il doppio del normale. Tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 11 Firenze-Pisa i flussi sono intensi tra Pistoia e il bivio della 1 Milano-Napoli verso Firenze. Infine sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona occorre mezz'ora tra il bivio della 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera e code a tratti tra Castel San Pietro ed Imola. E per traffico ci sono code anche sul raccordo di Casalecchio in direzione della 14 Adriatica. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. A più tardi per altre notizie.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitaelba.info.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Degli La Sala, vediamo le principali notizie. Segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli tra Valdichiana e Chiusi, 3 km di code in aumento per un incidente in cui sono coinvolti un'auto e un camion e si passa solo in corsia di marcia verso Roma. Inoltre sulla 1 si è formato un chilometro di coda per un veicolo in panne tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Per la circolazione sostenuta in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est si impiega mezz'ora, il doppio del normale, in direzione di Brescia. E sulla 9 Lenate Chiassoli leviamo code tra Como Centro e l'uscita merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. Sulla 11 Firenze-Pisa i flussi sono intensi tra Pistoia e il bivio della 1 Milano-Napoli verso Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona occorrono 20 minuti tra il bivio della 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera e ci sono code anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14 Adriatica. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi per altri aggiornamenti.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati ad Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le notizie di rilievo. Sulla 1 Milano-Napoli tra Valdichiana e Chiusi, 3 km di coda in aumento per incidente in cui sono coinvolti un'auto e un camion, e si passa in corsia di marcia verso Roma. Inoltre sulla 1 ci sono 4 km di coda per un veicolo in panne tra Carenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona occorre mezz'ora per traffico tra il bivio della 1 Milano-Napoli e Bologna Fiera, e a seguire si sono formati 3 km di coda per un veicolo in panne tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro. Ancora sulla 14 Adriatica, ma in direzione di Bologna, 2 km di coda per incidente in cui sono coinvolte due auto tra Riccione e Rimini Sud. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia code a tratti tra Monza e Viale Certosa verso Torino, e tra Pero e Milano Est si impiegano 40 minuti invece dei normali 10 verso Brescia, e proseguendo in questa direzione sempre sulla 4 coda per un veicolo che ha preso fuoco tra Dalmine e Bergamo. Guidate con prudenza, a più tardi per altre notizie.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'è.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati ad Autostrade per l'Italia da Delia Sala. Vediamo le situazioni di rilievo. Per un trattore che ha preso fuoco sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Bergamo, il traffico è bloccato con 3 km di coda verso Brescia. Consigliamo di uscire a Dalmine dopo aver percorso la statale 470, rientrare a Bergamo oppure a Seriate. E per le lunghe percorrenze invece prendere la 58 Temme e poi la 35 Brebemi. Ancora sulla 4 Milano-Brescia per traffico tra Pero e Milano Est si impiegano 30 minuti invece dei normali 10 verso Brescia. Sulla Milano-Napoli restano 4 km di coda tra Firenze Nord e la 1 direttissima per un camper in panne già rimosso in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona occorre mezz'ora per traffico tra il bivio della 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera. Ancora sulla 14 ma in direzione di Bologna 2 km per incidente tra Riccione e Rimini Sud. E sulla 12 Genova-Sestri-Levante per materiali dispersi sono chiusi a Lavagna gli svincoli in entrata. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
3: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo. E per un trattore che ha preso fuoco sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Bergamo segnaliamo 4 km di coda verso Brescia. Consigliamo di uscire a Dalmine e dopo aver percorso la statale 470 rientrare a Bergamo oppure a Seriate e per le lunghe percorrenze prendere la 58 TEM e poi la Brebemita a 35. Ancora sulla 4 Milano-Brescia per traffico tra Piero e Milano Est si impiega 30 minuti invece dei normali 10 verso Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima occorrono 40 minuti invece dei normali 10 in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto restano 2 km di coda per incidente già risolto tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna. Ancora sulla 14, ma questa volta in direzione di Ancona, code a tratti per traffico tra il bivio della 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera. Infine sulla 12 Genova-Sesti-Levante per mali di segnali dispersi sono chiusi a Lavagna gli svincoli di entrata. È tutto, fate buon viaggio, più tardi.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Deglia. La sala, vediamo la situazione di rilievo e per un trattore che ha preso fuoco sulla 4 Milano-Brescia tra Capriate e Bergamo segnaliamo 5 km di coda e si passa su una corsia verso Brescia. In alternativa uscire a Capriate dopo aver percorso la statale 470, rientrare a Bergamo oppure a Seriate. Per le lunghe percorrenze consigliamo invece la 58 Temme e poi la 35 Brebemi. Ancora sulla 4 Milano-Brescia per traffico tra Pero e Milano Est si impiegano 20 minuti invece di normali 10 verso Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima occorrono 20 minuti, il doppio del normale in direzione di Bologna. Rileviamo 2 km di coda per lavori sempre sulla 1 tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Sulla 14 Bologna-Taranto coda a tratti per traffico tra il bivio della 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera verso Ancona e tra Riccione e Rimini Nord in direzione di Bologna. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La situazione di rilievo è sulla 4 Milano-Brescia tra Capriate e Bergamo, con 6 km di coda per un trattore che ha preso fuoco e si passa solo in corsia di sorpasso verso Brescia. In alternativa consigliamo di uscire a Capriate e, dopo aver percorso la statale 470, rientrare a Bergamo oppure a Seriate. E per le lunghe percorrenze consigliamo la 58 TM e poi la 35 Brebemi per rientrare sulla A4. E ancora sulla 4 Milano-Brescia rileviamo code a tratti per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Milano Est, sempre verso Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima occorrono 40 minuti, il doppio del solito, per la circolazione sostenuta verso Bologna. E ricordo che dalle 21 alle 6 sarà chiusa la direttissima per lavori nelle gallerie verso Bologna e in alternativa si potrà percorrere la panoramica. Sulla 12 Genova-Sesti-Levante, per materiali dispersi, sono chiusi a Lavagna gli svincoli in entrata. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. A più tardi.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Puliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
2: perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
0: Ovunque tu sia, con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
4: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
5: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Daglia La Sala. La notizia principale sulla 4 Milano-Brescia tra Capreate e Bergamo, con 6 km di coda per un trattore che ha preso fuoco e si passa solo in sorpasso verso Brescia. In alternativa uscire a Capreate, dopo aver percorso la statale 470, rientrare a Bergamo oppure a Seriate. E per le lunghe percorrenze consigliamo la 58 Temme e poi la 35 Brebemi per tornare sulla A4. E ancora sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Sesto San Giovanni e Milano Est per traffico verso Brescia. Si sono formate code anche sulla 9 Lenate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima, code a tratti in direzione di Bologna e traffico anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro verso Ancona, e sulla 12 Genova-Sestri-Levante per materiali dispersi sono chiusi a Lavagna gli svincoli in entrata. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia più importante riguarda la 4 Milano-Brescia tra Capriate e Bergamo, con 6 km di coda per un trattore che ha preso fuoco e si passa solo in sorpasso verso Brescia. In alternativa uscire a Capriate e, dopo aver percorso la statale 470, rientrare a Bergamo oppure a Seriate. E per le lunghe percorrenze consigliamo la 58 TM e poi la 35 Brebemi per rientrare sulla A4. Ancora in Lombardia code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Montolimpino e Chiasso, per attraversare la dogana svizzera. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima code a tratti in direzione di Bologna. Traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante per materiali dispersi sono chiusi a Lavagna gli svincoli in entrata. Consigliamo di entrare a Sestri-Levante oppure a Chiavari. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra mezz'ora altri aggiornamenti. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia più importante che riguarda la A4 Milano-Brescia, dove tra Capriate e Bergamo verso Brescia ci sono 7 km di coda per un camion in fiamme spento. Il traffico defluisce su tutte le corsie. A chi viaggia in direzione di Brescia consigliamo di uscire a Capriate e di rientrare a Bergamo dopo aver percorso la strada statale 470. Per le lunghe percorrenze si consiglia di utilizzare la A58 tangenziale est esterna di Milano e proseguire sulla Brebemi per poi rientrare in A4. Andiamo sulla A9 Lenate Como Chiasso, dove tra il bivio per la A8 Milano Varese e Uboldo verso Como ci sono code per un incidente. Infine sulla A1 Milano Napoli troviamo code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna, con tempi di attraversamento di circa mezz'ora. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
3: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
4: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità sulla A4 Milano-Brescia tra Capriate e Bergamo verso Brescia. Ci sono 4 km di coda per un trattore in fiamme spento. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Sempre sulla A4, ma tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, ci sono code per un incidente. Andiamo sulla A9, Lenate Como-Chiasso, dove tra il bivio per la A8 Milano-Varese e Uboldo verso Como ci sono 2 km di coda per un incidente. Il traffico transita su due corsie. Sulla A12 Genova-Sestri Levante troviamo invece 2 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Arenzano e Genova Pra verso Genova. Infine sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna, con tempi di attraversamento di circa mezz'ora. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio e a più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A9 Lenate Como Chiasso, tra il bivio per la A8 Milano Varese e Uboldo verso Como, ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. Il traffico transita su 2 corsie. Sulla A12 Genova Sestri Levante troviamo invece 4 chilometri di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Arenzano e Genova Pra verso Genova e 2 chilometri di coda tra Genova Pegli e Genova Pra verso Savona. Andiamo sulla A4 Milano-Brescia per segnalare code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale nord di Milano e Viale Certosa verso Torino. I tempi di percorrenza sono di 15 minuti. Situazione analoga con code a tratti anche sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e il bivio per la direttissima verso Bologna. Qui i tempi di attraversamento sono di circa mezz'ora. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A13 Bologna-Padova, dove tra Rovigo e Occhiobello verso Bologna ci sono 3 km di coda per un incendio avvenuto in scarpata. Il nostro personale sta intervenendo. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Nord e il bivio per la direttissima verso Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso. Andiamo sulla A10 Genova-Savona, dove troviamo 5 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Arenzano e Genova Pra verso Genova. Mentre sulla A12 Genova Sestri Levante segnaliamo la chiusura dell'entrata di Lavagna in entrambe le direzioni per materiali dispersi. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio e a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
1: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
2: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria. Il traffico transita su una corsia. Sempre sull'autosole, ma tra Calenzano e il bivio per la direttissima in direzione di Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ci spostiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove tra Rovigo e Occhiobello verso Bologna ci sono 3 chilometri di coda per traffico congestionato. Andiamo ora sulla A10 Genova-Savona, dove troviamo 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Renzano e Genova Pra verso Genova. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze ci sono 3 km di coda per un'auto in avaria rimossa. Il traffico transita su tutte le corsie. Sempre sulla 1, ma tra Calenzano e la Direttissima in direzione di Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Forlì verso Ancona c'è 1 km di coda per un tamponamento fra due auto. Il traffico transita su due corsie. Andiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove tra Rovigo e Occhiobello verso Bologna ci sono 3 km di coda per traffico congestionato. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E da Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Buon viaggio e a più tardi.
2: Energia.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pesaro e Fano in direzione di Ancona c'è un chilometro di coda per un camper in fiamme. Il nostro personale sta intervenendo. Sulla A13 Bologna-Padova, tra Rovigo e Occhiobello verso Bologna, ci sono code per traffico congestionato. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di mezz'ora, 10 minuti in più rispetto alla norma. Ci spostiamo ora sulla A8 Milano-Varese per segnalare code per un veicolo in avaria tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 8 Milano Varese, dove tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano rileviamo 3 km di coda per un'auto in avaria. Il traffico transita su due corsie. Ci spostiamo sulla 1 Milano Napoli, dove tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di mezz'ora. Andiamo sulla A14 Bologna Taranto, dove tra Pesaro e Fano in direzione di Ancona c'è 1 km di coda per un camper in fiamme. Il nostro personale sta intervenendo. Sulla diramazione di Ravenna invece, tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini verso Ravenna, c'è 1 km di coda per un incidente. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Le notizie di viabilità e partiamo dalla A8 Milano Varese, dove tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano rileviamo 2 chilometri di coda per un'auto in avaria rimossa. Il traffico transita su tutte le corsie. Ci spostiamo sulla 1 Milano Napoli, dove tra Firenze Sud e Incisa verso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Andiamo sulla A14 Adriatica, dove tra Pesaro e Fano verso Ancona c'è 1 chilometro di coda per un camper in fiamme ora spento. Il traffico defluisce su 2 corsie. Sulla diramazione di Ravenna, tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini verso Ravenna, c'è invece 1 chilometro di coda per un incidente. Prima di chiudere, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.

0: via radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e la direttissima verso Bologna troviamo 5 km di coda per un camion fermo. Il traffico transita su una corsia. Sempre sulla 1, ma tra Piacenza Sud

e Basso Lodigiano in direzione di Milano, ci sono altri 3 km di coda per un'auto in avaria rimossa. Qui il traffico defluisce su tutte le corsie. Sulla direttissima tra la Panoramica e Badia verso Firenze c'è 1 km di coda per un incidente, con una corsia disponibile al transito. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pesaro e Fano verso Ancona ci sono 2 km di coda per lavori di ripristino dei danni a seguito di un incidente. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, buon viaggio e a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto?
2: Da sempre!
1: Vivono in super forma!
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
4: E mantiene ossa sane e forti!
5: Buona digestione, ossa forti
3: e ti mantiene giovane!
1: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute!
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
8: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastici

fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: via radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A1 direttissima, dove tra la panoramica e Badia verso Firenze ci sono 3 km di coda per un incidente con una corsia disponibile al transito. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Calenzano e la direttissima verso Bologna, troviamo 4 km di coda per un camion fermo rimosso. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Sempre sulla A1, ma tra Piacenza Sud e Basso Lodigiano in direzione di Milano, ci sono 2 km di coda per un'auto in avaria rimossa. Anche qui tutte le corsie sono disponibili al transito. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pesaro e Fano verso Ancona ci sono 2 km di coda per lavori di ripristino dei danni a seguito di un incidente. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra la diramazione di Fiorenzuola e Piacenza Sud verso Milano ci sono 4 km di coda per un incidente.

il nostro personale sta intervenendo. Sempre sulla A1, ma tra Firenze e Impruneta, la direttissima verso Bologna, rileviamo code per traffico intenso con tempi di percorrenza di un'ora. Andiamo sulla A1 direttissima, dove tra il bivio per la panoramica e Badia verso Firenze ci sono 3 km di coda per un incidente con una corsia disponibile al transito. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pesaro e Fano verso Ancona ci sono 2 km di coda per lavori di ripristino dei danni a seguito di un incidente. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E da Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la rete. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra la diramazione per Fiorenzuola e la fine della Complanare di Piacenza verso Milano sono 4 km di coda per un incidente tra due auto. Si viaggia su due corsie. Andiamo poi sulla A4 Milano-Brescia, tra Castagnato e il bivio con la A21 in direzione di Padova. Ci sono code per incidenti avvenuti fuori competenza. Il consiglio per le lunghe percorrenze è uscire ad Ospitaletto, prendere il raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari, poi la A21 a Brescia Sud con rientro in A4 a Brescia Centro. Traffico sulla 4 anche tra il bivio con la 8 e Milano Est verso Brescia, che si percorre in mezz'ora invece dei soliti 10 minuti, e verso Torino le code sono tra la tangenziale Est e Cormano, con tempi invece di 40 minuti rispetto ai consueti 15. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la diramazione per Fiorenzuola e la fine della Compranale di Piacenza verso Milano ci sono code per un incidente appena risolto. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Ancora sulla 1 tra Firenze e Impruneta e la direttissima verso Bologna, le code per traffico intenso hanno tempi di 1 ora e 10 minuti, 50 più del solito. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Castagnato e Brescia Ovest verso Padova, ci sono 4 chilometri di coda per incidenti fuori competenza. Il consiglio per le lunghe percorrenze è uscire Ospitaletto, prendere il raccordo autostradale Ospitaletto Montichiari, poi la 21 a Brescia Sud con rientro in A4 a Brescia Centro. Ancora sulla 4 traffico intenso tra il bivio con la 8 e Milano Est verso Brescia, le code hanno tempi di mezz'ora invece dei soliti 10 minuti e tra la tangenziale Est e Cormano verso Torino occorrono invece 40 minuti. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la rete. Vi segnalo che sulla A4 Milano-Brescia ci sono code al momento tra Brescia Ovest e il bivio con la A21. Torino-Brescia in direzione di Padova e tra Ospitaletto e Brescia Ovest in direzione di Brescia di 5 km per incidenti fuori competenza. Si consiglia per le lunghe percorrenze di uscire a Ospitaletto, prendere il raccordo autostradale Ospitaletto Montichiari, poi la A21 a Brescia Sud con rientro in A4 a Brescia Centro. Andiamo ancora sulla A4, dove il traffico è intenso tra il raccordo della tangenziale est di Milano e Torino. Cormano in direzione di Torino, il tempo di percorrenza stimato è di 40 minuti invece dei soliti 10. E code anche tra il bivio con la 8 e Milano Est verso Brescia, con tempi invece di mezz'ora, il doppio del solito. È tutto, buon viaggio.

Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso sulla rete. Facciamo subito il punto aggiornando la notizia che riguarda la 4 Milano-Brescia, dove è stato risolto l'incidente tra Ospitaletto e Brescia Ovest in direzione di Brescia. Ci sono code al momento di 40 minuti, quindi invece dei soliti 10. Ancora sulla 4, traffico tra il bivio con la 8 e Milano Est verso Brescia, qui sono 20 minuti di percorrenza, 10 invece dei soliti 10, e tempi doppi anche tra la tangenziale Est e Cormano verso Torino. Andiamo adesso sull'autosole tra Aglio e Calenzano verso Firenze, sono 3 km di coda per un mezzo in panne, mentre nel tratto tra Firenze e Impruneta e la direttissima verso Bologna le code per il traffico intenso hanno tempi di 40 minuti. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
3: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
4: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico ancora intenso su gran parte della rete. Facciamo subito il punto partendo dalla A11 Firenze-Pisa Nord, dove tra Prato Est e Pistoia in direzione di Pisa sono 3 km di coda in aumento per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 3 auto. Ancora per un incidente ci spostiamo in Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra il bivio con la 7 Genova-Pegli in direzione di Ventimiglia. Anche qui ci sono 3 km di coda in questo incidente. Invece si tratta di un tamponamento tra 3 auto avvenuto sul viadotto e il traffico scorre su una sola corsia. Andiamo poi in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia. Ci sono ancora code tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino con tempi di 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Traffico intenso ancora anche sull'Autosole tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna. Anche questo tratto si percorre in 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico comincia a diminuire sulla rete. Facciamo il punto partendo da una notizia arrivata in questo momento che riguarda la Lombardia e la A4 Milano-Brescia, dove tra la tangenziale nord milanese e Cormano in direzione di Torino ci sono code per un incidente appunto avvenuto da poco, su cui poi vi aggiorneremo per quanto riguarda i dettagli. Andiamo adesso a vedere le situazioni invece di traffico che riguardano sempre la A4, dove ci sono code tra Milano, tra il bivio con la 8 e Milano Est in direzione di Brescia, code anche verso Torino tra Milano Est e Cormano, e poi sulla vicina A8 Milano Varese tra Milano Nord e Origio Ovest per chi viaggia verso Varese. Ci spostiamo in Liguria, dove il traffico è per raggiungere il capoluogo, quindi sulla 7 Milano Genova tra Genova Ovest e San Pier d'Arena. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, sono poche le eccezioni al momento. Andiamo in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, le code sono tra il bivio con la 8 e Milano Est verso Brescia e tra Milano Est e Cormano verso Torino. Poi sulla vicina A8 Milano-Varese, tra lo svincolo Lainate Arese e Origio Ovest, il traffico è per chi è diretto verso Varese. Ancora trafficata l'area emiliana, sulla 14 Adriatica ci sono code tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona e sul raccordo di Casalecchio per chi viaggia verso la 14. Vi segnalo poi che per lavori di ammodernamento questa notte in Liguria sulla 10 Genova-Savona chiuderanno due tratti, quello tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia da mezzanotte alle 6 e il tratto tra Arenzano e il bivio con la A26 dei Trafori verso Genova dalle 23 alle 6. Per il momento da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.
0: RTL

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche le eccezioni. Apriamo con una notizia arrivata da poco che riguarda il tratto campano della A1 Milano-Napoli, dove tra Caserta Sud e Villa Literno in direzione di Napoli c'è un chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion avvenuto tra la seconda e la prima corsia. Si viaggia quindi soltanto in sorpasso, naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Ci spostiamo poi sulla A8 Milano-Varese, ancora trafficata tra lo svincolo Lainate Arese e Orrigio Ovest per chi è diretto verso Varese. Vi ricordo poi che questa notte, per lavori di ammodernamento, sulla A26 dei Trafori chiuderà il tratto tra il bivio con la 10 e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona dalle 22 alle 6. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete in questo momento. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento sono attive le chiusure notturne. Sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Milano, che riaprirà alle 5. Stesso orario di riapertura sulla 13 Bologna-Padova, dove è chiuso il tratto tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Andiamo poi in Lombardia, sulla A8 Milano-Varese, è chiuso il tratto tra Solbiate e Albizzate e il bivio con la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Anche questo tratto riaprirà alle 5. A breve invece chiuderà sulla A26 dei Trafori il tratto tra il bivio con la 10 e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce dalle 22 alle 6. Per tutti i percorsi alternativi visitate il sito autostrade.it. Per il momento è tutto. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Unica eccezione al momento riguarda il tratto emiliano della A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la A15 Parma La Spezia e Fidenza in direzione di Milano ci sono code per un mezzo in panne che il nostro personale sta già soccorrendo. Poi vi segnalo chiusure per lavori di ammodernamento della rete al momento attive. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. La riapertura è prevista per le 5. Chiusa anche la direttissima in direzione di Bologna. In alternativa si può percorrere la panoramica fino alle 6 di domattina. Andiamo adesso sull'Autosole. Chiuso il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano. Riaprirà alle 5. Per le altre chiusure e percorsi alternativi visitate il sito autostrade.it. Per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo buon viaggio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Unica eccezione riguarda il tratto emiliano della A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 15 e Fidenza in direzione di Milano ci sono code per un mezzo in panne che il nostro personale sta già soccorrendo. Vi segnalo poi che per lavori di ammodernamento della rete questa notte sulla A14 Adriatica sono chiusi due tratti, quello tra Faenza e Forlì verso Ancona e quello tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Entrambi riapriranno alle 5 di questa mattina. Andiamo poi sull'Autosole, dove è chiuso il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano. Anche per questo tratto la riapertura è prevista alle 5. Chiusa anche la direttissima in direzione di Bologna, la riapertura è invece prevista per le 6 e in alternativa si può percorrere la A1 panoramica. Per gli altri percorsi alternativi visitate il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano ci sono code per un camion in panne. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 di domani mattina è chiuso il tratto tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano ci sono code per un camion in panne. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese, dove per lavori alle barriere antirumore tra Castellanza e Busto Arsizio ci sono code verso Varese. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 8 Milano Varese, dove per interventi alle barriere antirumore tra Castellanza e Bussarsizio ci sono code verso Varese. Inoltre vi informo che sempre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 di domani mattina è chiuso il tratto tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL 102.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 di domani mattina è chiuso il tratto tra Faenza e Forlì verso Ancona. Stessa situazione anche in direzione di Bologna, dove fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Senigallia e Marotta. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 12 Genova Sesti Levante, dove per un incidente tra Genova Est e il bivio per la 7 Serravalle Genova ci sono code verso Genova. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 di domani mattina è chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e Tele di Canossa in direzione Milano. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 12 Genova-Sestri-Levante, dove per un incidente tra Genova Est e il bivio per la 7 Serravalle-Genova ci sono code verso Genova. Stessa situazione anche sulla 1 Milano-Napoli, dove per un altro incidente c'è un chilometro di coda tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. In alternativa consigliamo di uscire ad Orte con rientro in autostrada ad Orvieto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per il momento è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Tigliano e Orvieto in direzione Firenze il traffico è bloccato con 3 km di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto verso Firenze il traffico è bloccato con 4 km di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 Traffic.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto verso Firenze il traffico è bloccato con 4 km di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto verso Firenze il traffico è bloccato con 4 km di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto verso Firenze il traffico non è più bloccato, ma rimangono 6 km di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Al momento si transita su una sola corsia. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto.
0: RTL 102.5 Traffic.